0: Radio Idea.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

Balla.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: Sono le 5.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe

0: rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Radio Idea.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: È venerdì 25 settembre 2026. La Chiesa ricorda le sante Aurelia e Neomisia. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, il riso fa buon sangue, ricorda che una sana allegria tiene in salute anche il nostro corpo. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1093, dopo una lunga trattativa con il re d'Inghilterra, il monaco benedettino Anselmo d'Aosta accettava la carica di arcivescovo di Canterbury. Nel 1898 un grave incendio distruggeva il teatro Lavezzo di Rovigo, inaugurato 46 anni prima. Nel 1906, alla presenza di Alfonso XIII di Spagna, si teneva a Bilbao la dimostrazione del telecomando a onde radio. Era il telechino di Leonardo Torres Quevedo con cui pilotava una barca a distanza. 100 anni fa, nel 1926, l'azienda automobilistica statunitense Ford annunciava turni lavorativi da 8 ore ciascuno per 5 giorni alla settimana. Sarebbe diventato riferimento mondiale. E nel 1961, dopo le prime due edizioni a Milano, lo Zecchino d'Oro si teneva per la prima volta all'Antoniano di Bologna. Cantanti e coro sarebbero stati diretti dalla 22enne Marielle Ventre. Nel 1972 i norvegesi bocciavano l'adesione del paese alla Comunità Economica Europea, con il 53,5% di voti contrari. Nel 1981 la EMI pubblicava Oggi La Voce del Padrone, l'undicesimo lavoro in studio dell'autore e cantante Franco Battiato, il primo album italiano a superare il milione di copie vendute. Nel 2002 la rete TV a pagamento Teleplus veniva ceduta alla News Corporation di Rupert Murdoch, che l'avrebbe poi trasformata in Sky TV Italia. E nel 2022 italiani alle urne per le elezioni politiche dopo le dimissioni del governo di Mario Draghi. Le nuove schede erano dotate di un tagliando antifrode a tutela d'autenticità per ogni voto. Sono nati il 25 settembre. Nel 1896 il settimo presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini. Nel 1922 l'attore e regista Luciano Salce. Nel 1925 l'attrice Silvana Pampanini. E nel 1930 lo stilista e imprenditore Nino Cerruti. Nascevano oggi anche l'attore premio Oscar Michael Douglas nel 1944, il regista premio Oscar Pedro Almodovar nel 1949, il cantante Zucchero Sugar Fornaciari nel 1955, lo scrittore Niccolò Ammaniti nel 1966, quindi oggi sessantenne, la sciatrice oro olimpico Daniela Ceccarelli nel 1975 e l'attore Elio Germano, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 25 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 25 settembre. Ariete, la giornata vi invita a gestire con maggiore attenzione emozioni e rapporti personali. In amore cercate di non trasformare un'incomprensione in un problema più grande. Toro, avete buone intuizioni e una capacità particolare di capire come muovervi. In amore dovete lasciare spazio alla complicità nella coppia. Gemelli, la comunicazione è il punto delicato della giornata. Una frase pronunciata senza pensarci potrebbe essere mal interpretata. In amore non traete conclusioni affrettate. Cancro, la sensibilità accentuata e vi permette di comprendere meglio ciò che accade intorno a voi. Cercate di non rispondere quando siete sotto pressione. Leone, la giornata può regalarvi maggiore fiducia e la possibilità di guardare avanti con entusiasmo. In amore dovete lasciarvi sorprendere. Vergine, avete bisogno di fare ordine, ma oggi non tutto può essere previsto e controllato. In amore dovete lasciare da parte l'analisi eccessiva dei particolari. Bilancia, la giornata vi mette davanti alla necessità di distinguere ciò che desiderate da ciò che potete ottenere realmente. In amore la chiarezza sarà fondamentale. Scorpione, il vostro intuito è particolarmente forte e vi permette di cogliere sfumature che ad altri potrebbero sfuggire. In amore vivrete emozioni intense. Sagittario, la giornata favorisce incontri e nuove prospettive, ma potreste sentirvi meno sicuri del solito. Nel lavoro non promettete ciò che non potete mantenere. Capricorno, tra impegni e vita privata sarà importante trovare un equilibrio senza pretendere troppo da voi stessi. In amore un gesto, anche piccolo, può dimostrare i vostri sentimenti. Acquario, un cambiamento di programma potrebbe rivelarsi meno problematico del previsto e spingervi verso una soluzione originale. In amore evitate di chiudervi. Pesci, la giornata amplifica la sensibilità e l'intuito, aiutandovi a comprendere anche ciò che gli altri non esprimono chiaramente. In amore cresce la complicità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Un nuovo impulso da nord sta interessando il basso versante

disco novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora, alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

ti sta piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Ma non andavo da go. Ma allora ti sono convinto. Ma va budè, sciamanì, sciamanì.

0: disco novità, Flavius Primo con Tender Lover. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta, www.webfi.it.
3: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Un nuovo impulso da nord sta interessando il basso versante adriatico e il sud, portando instabilità piuttosto diffusa anche in Puglia, con acquazioni temporali che però rapidamente si esaureranno nel corso della giornata. Nel pomeriggio tempo più asciutto, con schiarite e via più ampie entro sera. Temperature però in diminuzione per venti da nord, anche sostenuti, anche tesi, che soffiano su tutto il basso adriatico e sullo Ionio, quindi massime non oltre i 21-22 gradi nella giornata odierna. Poi migliora nel corso del weekend, sabato ancora un po' di variabilità, domenica bel tempo, sole, temperature in rialzo. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 9:01.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Almanacco del giorno.
1: Venerdì 25 settembre, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi il sole è sorto alle 7.02, tramonterà alle 19.05, la luna si trova in fase crescente, la chiesa ricorda San Sergio di Radonez, abate e patrono della Russia, e San Cleofa, discepolo di Gesù, che secondo la tradizione lo incontrò lungo la strada verso Emmaus. Si fa memoria anche del beato Ermanno il Contratto, una figura straordinaria del Medioevo. Il nostro viaggio nel tempo ci porta tra le vicende e le scoperte. Nel 1513 il navigatore spagnolo Vasco Núñez de Balboa è il primo europeo a contemplare l'Oceano Pacifico, giungendo dall'Atlantico, battezzandolo Mar del Sur. Nel 1789 il Congresso degli Stati Uniti approva la prima stesura del Bill of Rights, i primi 10 emendamenti della Costituzione che tutelano la libertà fondamentale dei cittadini. Nel 1979 a Palermo la mafia assassina il giudice Cesare Terranova e il maresciallo di pubblica sicurezza Lenino Mancuso, impegnati in prima linea nella lotta alle cosche. Nel 1981 Sandra Day O'Connor presta giuramento come prima donna giudice nella storia della Corte Suprema degli Stati Uniti. Sono nati oggi il grande scrittore premio Nobel per la letteratura statunitense William Faulkner, il celebre compositore russo Dmitri Shostakovich, l'attore americano Michael Douglas e, curiosamente, nello stesso giorno, la moglie attrice britannica Catherine Zeta-Jones. Infine, l'ex ciclista e campione del mondo Igor Astarloa. Concludiamo con una riflessione dello scrittore William Faulkner. Non si può mai attraversare l'oceano se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva. Buona giornata e continuate a restare con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè.

Cacista l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi le stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradi.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Radio Idea.
2: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per

0: sono le 10.
1: Ora esatta. Idea News Magazine. Un caloroso benvenuto a tutti gli ascoltatori di Idea News per un nuovo appuntamento con la nostra rubrica. Oggi vogliamo fare un viaggio insieme nel cuore di Molfetta, precisamente in Piazza Mazzini. Nei giorni scorsi la piazza si è trasformata in un vero e proprio teatro a cielo aperto della memoria civica e della cultura. L'occasione è stata l'evento intitolato 1946-2026, 80 anni di diritti, promosso dall'Associazione Eredi della Storia con il patrocinio del Comune. È stata una serata eccezionale non solo per i temi trattati, ma per la straordinaria risposta della nostra città. Oltre un centinaio di persone hanno riempito la piazza, cittadini seduti ma anche tantissimi passanti che passeggiando si sono fermati ad ascoltare, catturati dall'alto valore e dall'intensità del dibattito. Una conversazione egregiamente condotta dalle due oratrici della serata, Marta Pisani e Damiana Angione, con la presenza del presidente dell'associazione, Sergio Ragno. Il punto di partenza è una data che ha cambiato per sempre il volto dell'Italia. Il 2 giugno 1946. In quel giorno di 80 anni fa, circa 13 milioni di donne italiane varcarono per la prima volta la soglia dei seggi elettorali per scegliere tra Repubblica e Monarchia e per eleggere l'Assemblea Costituente. Ma come è stato sottolineato durante la serata, quel voto non fu un regalo o un'improvvisa concessione. Fu il traguardo di un cammino lungo, sofferto e pieno di ostacoli. Le oratrici hanno ripercorso le grandi tappe di questa conquista, dalle prime rivendicazioni di fine Ottocento con figure come Anna Maria Mozzoni e Anna Kuliscioff, fino al periodo buio della dittatura fascista, che tentò di cancellare ogni aspirazione di parità. Poi la svolta fondamentale, la Seconda Guerra Mondiale e la Resistenza, dove le donne furono protagoniste assolute come staffette, combattenti e organizzatrici della vita civile. È proprio da quel sacrificio che si arrivò al decreto del 1945 per il voto attivo e al 1946 per l'elettorato passivo. E come non ricordare le 21 donne elette alla Costituente? Nomi indimenticabili come Nilde Iotti, Lina Merlin o Teresa Noce, che lottarono per inserire nella nostra Costituzione l'articolo 3, il principio cardine secondo cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale senza distinzione di sesso. Da quel primo fondamentale diritto sono poi nati, decennio dopo decennio, la riforma del diritto di famiglia nel 1975, le leggi sulla tutela della maternità, il divorzio e le norme contro le discriminazioni sul lavoro. Ma l'aspetto forse più toccante ed emozionante della serata in Piazza Mazzini è stato il legame stretto con la nostra storia locale. La storia nazionale, infatti, è fatta anche e soprattutto dal lavoro silenzioso, dall'intelligenza e dalla determinazione delle donne dei nostri territori. E le relatrici hanno reso un bellissimo omaggio alle figure femminili che hanno fatto la storia di Molfetta. È stato ricordato il nome di Rosaria Scardigno, straordinaria poetessa ed educatrice, pioniera nel dimostrare il valore dell'intelletto femminile in un'epoca non facile. Si è parlato della dedizione di Pia Maggialetti, storica crocerossina che si spese senza sosta nei soccorsi durante le emergenze della guerra. E ancora il coraggio civico di Antonia Gaudio, fino al contributo culturale e didattico di figure come Elena Germano Finocchiaro ed Elena Altomare. Donne del Novecento molfettese che hanno dedicato la vita all'insegnamento e alla custodia della nostra memoria storica. In conclusione, il messaggio forte lanciato da Piazza Mazzini è che la storia dei diritti non è una storia conclusa. Ricordare l'ottantesimo anniversario del voto alle donne non significa fare una semplice celebrazione del passato, ma significa guardare al presente. Significa battersi ancora contro il gender pay gap, contro il divorzio.

0: orario salariale, contro la violenza di genere e per una reale presenza delle donne nei ruoli decisionali. Un grande applauso va all'Associazione Eredi della Storia per aver offerto alla città un monumento di così alta formazione civica. Da Miriana per oggi è tutto, grazie per averci seguito e continuate a rimanere con noi sui canali di Idea News.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Eh sì, prima di aprire ufficialmente il nostro appuntamento Troppo Forti, il saltino indietro nel tempo, solitamente andiamo agli anni 80, anni 90, anche 70, invece oggi siamo un po' più recenti, dai, anno 2012, All Over, i Green Day. La band aveva suonato il brano dal vivo la prima volta nel 2011 durante uno dei loro celebri Secret Show, concerti segreti a sorpresa, molti mesi prima di registrarla ufficialmente e poi pubblicarla. Oh, ben ritrovati a tutti voi in console, per la parte tecnica c'è Stefano Callisto, io sono Alex De Sì e ora andiamo in sigla
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti, Troppo Forti con Alex De Sì.

0: nostra età, ma anche notizie curiose che ci arrivano dal mondo. Beh, questa è carina, vera, una bella notizia quando si trovano dei cittadini onesti. Oh, andiamo a Frosinone. Il 5 settembre un cittadino trova per strada una borsa griffata da oltre 1.000 euro, dentro zero documenti, solo chiavi e una sigaretta elettronica. Cosa fa? La porta è dritto in questura. È qui il colpo di genio. Gli agenti dell'anticrimine guardano il QR code sulla sigaretta elettronica, risalgono all'acquisto e ritrovano la proprietaria. Lei aveva perso le speranze, invece borsa restituita e applausi a chi ha scelto l'onestà.
1: Troppo

0: stavo ripensando alla notizia di prima, che è stata ritrovata questa borsa griffata da un onesto cittadino in quel di Frosinone. Però i complimenti li dobbiamo fare e l'applauso grosso dobbiamo fare anche alle forze dell'ordine, in questo caso alla polizia di Stato della questura di Frosinone, che ha ritrovato l'identità della proprietaria grazie al QR code della sigaretta elettronica.
1: Troppo forti!
2: Sound check, prove di successo.
0: Sul nostro palco virtuale sale Elena Camo, che ci propone il nuovo singolo estratto dall'omonimo album.

0: elettrica è il racconto di una generazione che cerca connessioni autentiche in un mondo sempre più veloce. Elena Camo ci ha proposto Elettrica.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: È venerdì 25 settembre 2026. La Chiesa ricorda le sante Aurelia e Neomisia. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, il riso fa buon sangue, ricorda che una sana allegria tiene in salute anche il nostro corpo. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1093, dopo una lunga trattativa con il re d'Inghilterra, il monaco benedettino Anselmo d'Aosta accettava la carica di arcivescovo di Canterbury. Nel 1898 un grave incendio distruggeva il teatro Lavezzo di Rovigo, inaugurato 46 anni prima. Nel 1906, alla presenza di Alfonso XIII di Spagna, si teneva a Bilbao la dimostrazione del telecomando a onde radio. Era il telechino di Leonardo Torres Quevedo con cui pilotava una barca a distanza. 100 anni fa, nel 1926, l'azienda automobilistica statunitense Ford annunciava turni lavorativi da 8 ore ciascuno per 5 giorni alla settimana. Sarebbe diventato riferimento mondiale. E nel 1961, dopo le prime due edizioni a Milano, lo Zecchino d'Oro si teneva per la prima volta all'Antoniano di Bologna. Cantanti e coro sarebbero stati diretti dalla 22enne Marielle Ventre. Nel 1972 i norvegesi bocciavano l'adesione del paese alla Comunità Economica Europea, con il 53,5% di voti contrari. Nel 1981 la EMI pubblicava Oggi La Voce del Padrone, l'undicesimo lavoro in studio dell'autore e cantante Franco Battiato, il primo album italiano a superare il milione di copie vendute. Nel 2002 la rete TV a pagamento Teleplus veniva ceduta alla News Corporation di Rupert Murdoch, che l'avrebbe poi trasformata in Sky TV Italia. E nel 2022 italiani alle urne per le elezioni politiche dopo le dimissioni del governo di Mario Draghi. Le nuove schede erano dotate di un tagliando antifrode a tutela d'autenticità per ogni voto. Sono nati il 25 settembre. Nel 1896 il settimo presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini. Nel 1922 l'attore e regista Luciano Salce. Nel 1925 l'attrice Silvana Pampanini. E nel 1930 lo stilista e imprenditore Nino Cerruti. Nascevano oggi anche l'attore premio Oscar Michael Douglas nel 1944, il regista premio Oscar Pedro Almodovar nel 1949, il cantante Zucchero Sugar Fornaciari nel 1955, lo scrittore Niccolò Ammaniti nel 1966, quindi oggi sessantenne, la sciatrice oro olimpico Daniela Ceccarelli nel 1975 e l'attore Elio Germano, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 25 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

Ma sta piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Ma non devo tanto. Ma allora sono convinto. Ma va budè, sciamani, sciamani.

sa. Oh, allora, ma ti piace la canzone? Sono convinto. Vuoi che te la rifaccio un'altra volta? Di nuovo, arrête. Ma vabbù, dai, mom si convinto.

0: disco novità, Flavius Primo con Tender Lover. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Sai cos'è una internet company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi internet. Webfy è la tua prossima internet company. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
3: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 25 settembre. Ariete, la giornata vi invita a gestire con maggiore attenzione emozioni e rapporti personali. In amore cercate di non trasformare un'incomprensione in un problema più grande. Toro, avete buone intuizioni e una capacità particolare di capire come muovervi. In amore dovete lasciare spazio alla complicità nella coppia. Gemelli, la comunicazione è il punto delicato della giornata. Una frase pronunciata senza pensarci potrebbe essere mal interpretata. In amore non traete conclusioni affrettate. Cancro, la sensibilità accentuata e vi permette di comprendere meglio ciò che accade intorno a voi. Cercate di non rispondere quando siete sotto pressione. Leone, la giornata può regalarvi maggiore fiducia e la possibilità di guardare avanti con entusiasmo. In amore dovete lasciarvi sorprendere. Vergine, avete bisogno di fare ordine, ma oggi non tutto può essere previsto e controllato. In amore dovete lasciare da parte l'analisi eccessiva dei particolari. Bilancia, la giornata vi mette davanti alla necessità di distinguere ciò che desiderate da ciò che potete ottenere realmente. In amore la chiarezza sarà fondamentale. Scorpione, il vostro intuito è particolarmente forte e vi permette di cogliere sfumature che ad altri potrebbero sfuggire. In amore vivrete emozioni intense. Sagittario, la giornata favorisce incontri e nuove prospettive, ma potreste sentirvi meno sicuri del solito. Nel lavoro non promettete ciò che non potete mantenere. Capricorno, tra impegni e vita privata sarà importante trovare un equilibrio senza pretendere troppo da voi stessi. In amore un gesto, anche piccolo, può dimostrare i vostri sentimenti. Acquario, un cambiamento di programma potrebbe rivelarsi meno problematico del previsto e spingervi verso una soluzione originale. In amore evitate di chiudervi. Pesci, la giornata amplifica la sensibilità e l'intuito, aiutandovi a comprendere anche ciò che gli altri non esprimono chiaramente. In amore cresce la complicità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
5: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Un nuovo impulso da nord sta interessando il basso versante adriatico e il sud, portando instabilità piuttosto diffusa anche in Puglia, con acquazioni temporali che però rapidamente si esaureranno nel corso della giornata. Nel pomeriggio tempo più asciutto, con schiarite e via più ampie entro sera. Temperature però in diminuzione per venti da nord, anche sostenuti, anche tesi, che soffiano su tutto il basso adriatico e sullo Ionio, quindi massime non oltre i 21-22 gradi nella giornata odierna. Poi migliora nel corso del weekend, sabato ancora un po' di variabilità, domenica bel tempo, sole, temperature in rialzo. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte è per sempre per le strade di Roma.

0: ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, signora, salve. Scusi, no, per il violino zigano, quindi, cosa dobbiamo fare?
1: Come?
2: Il violino zigano. Per la, chiedo scusa, il condominio di via Gramsci.
1: Ah, ma ascolti, avrò sbagliato il numero,
2: No, c'è il concerto di violino zigano in serata, allora avevano detto che dovevamo sentire con lei per il violinista.
1: Ma io non so niente.
2: In pratica, è Luppi, giusto?
1: Come?
2: È lei Luppi, non vorrei aver sbagliato, è Luppi.
1: Ah, sono sì, il marito si chiamava Luppi, ma io non so mica niente, no, di quelle cose.
2: No,
1: lì,
2: in pratica, siccome stasera c'è il concerto di violino zigano nel condominio di via Gramsci, Antonio, numero 27... Mi confermi, signora, non vorrei sbagliarmi. E allora l'amministrazione condominiale aveva detto che ci sarà il concerto condominiale di anticipo estivo, però la cena del violinista zigano doveva essere presso casa sua, veniva a mangiare lì il violinista.
1: No, io non posso mica.
2: E chi cosa prepara per cena, quindi?
1: No, non posso, beh, sono da sola, No, non posso venire.
2: No, però cosa mangia il violinista che deve venire a suonare nel condominio?
1: No, io non... Posso mangiare una bistecca, mi sembra di porto.
2: No, non lei, il violinista zigano che deve venire a suonare stasera, ha detto che deve venire a mangiare da lei.
1: No, da me non deve venire a mangiare nessuno.
2: E cosa mangia il violinista, scusi?
1: Oh, ascolti, io non riesco a capirlo, cosa vuole, cosa dice?
2: No, siccome c'è il concerto del violinista zigano su via, il condominio di via Gramsci, bisognerà dargli da mangiare al violinista stasera, cosa mangia?
1: Ma io non sto in via Gramsci,
2: E dove sta, scusi?
1: A Vittorlavino di Mezzo.
2: Ah, non è via Gramsci, quindi?
1: No, non c'è.
2: Ah,
1: non
2: appunto, volevamo capire questo. Quindi, in pratica...
1: Siamo a posto.
2: E allora dove lo mandiamo il violinista, scusi?
1: Ah, quello lì poi non lo so,
2: Lei comunque ha detto che mangia una braccioletta, così.
1: Non su brise,
2: Ho capito. Allora, buon appetito.
1: Grazie anche a voi, buongiorno.

Carissimi amici di Supermarket, la radio nel carrello, eccoci pronti anche quest'oggi, veramente con piacere vi apro, vi attendo all'interno del mio supermercato per accompagnarvi tra buona musica, notizie improbabili e situazioni imbarazzanti. Tutto questo ovviamente Supermarket, la radio nel carrello con violini stazzicano, quindi mettete la monetina nel carrello che

0: E c'è un paese che vuole inviare 20.000 elefanti in Europa per protesta. Il Botswana ha minacciato di inviare 20.000 elefanti in Germania per protestare contro la proposta del governo tedesco di vietare l'importazione di trofei di caccia dal paese africano. Tutto nasce all'inizio dell'anno, quando la ministra dell'ambiente, la verde Steffi Lemke, dichiara di voler presentare una proposta di legge per proteggere le specie protette nel mondo attraverso una stretta sull'importazione di trofei come le zanne di elefante. Una proposta da portare anche sul tavolo dell'Unione Europea in Germania. Pensate, ci sono oltre 400.000 cacciatori regolarmente iscritti nei registri pubblici e viaggi organizzati verso i paesi dove poter compiere battute di caccia avventurose sembra vadano a gonfie vele. Secondo un rapporto del 2021 della ONG Human Society International, la Germania è il maggiore importatore dall'Unione Europea di trofei di elefanti africani e di trofei di caccia in generale, circa 4.000 tra il 2014 e il 2018. Il Botswana attrae da questo tipo di turismo una fonte importante di introiti e occupazione, da qui la protesta del presidente Mogwitsi Masisi, che in un'intervista quotidiano tedesco ha spiegato le sue ragioni.
1: Non ho capito niente, scusi.
0: No, degli elefanti che stanno per arrivare nella zona di Chieti, lei che è di Chieti è contraria o favorevole?
1: Non so niente, non voglio sapere niente.
0: Eh no, perché circa si parla di 100 elefanti che dovrebbero essere appunto rilasciati per la città di Chieti, potrebbe diventare pericoloso.
1: Vanno in giro tanti elefanti, non mi meraviglia più niente.
0: Anche quello è vero. Comunque, se dovesse vedere
1: ecco,
0: qualche...
1: quindi mi perdoni, ho da fare. Buonasera.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, salve, scusi il disturbo. No, dovremmo parlare di San Barsanofio, appunto. Abbiamo chiamato per avere qualche notizia in più.
0: Ma per che cosa? Con chi sta parlando? Con chi sta parlando?
1: No, dicevo, noi stavamo parlando con lei, che siccome siamo dell'almanazzo del giorno dopo.
0: Ma non mi interessa, pure a questo.
1: San Barsanofio, conosciuto anche come Barsanufio o Barsanofrio, è stato un anacoreta egiziano e venerato come santo dalla Chiesa Cattolica e da quella ortodossa. Anacoreta ed esicasta è venerato come santo sia dalla Chiesa Cattolica, per cui è patrono della città e della diocesi di Oria, dove è celebrato il 20 febbraio ed il 30 di agosto, sia da quella ortodossa, che lo festeggia il 6 di febbraio. Il martirologio romano riporta la sua festa l'11 di aprile.
0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi se la disturbiamo, no? Volevamo chiederle del sole, appunto, di quando è sorto stamattina.
0: Ma che cosa non sapeva?
1: No, volevamo chiederle se lei sapeva indicarci l'orario in cui questa mattina è sorto il sole.
0: Che ne so io che ancora è sorto il sole?
1: Perché dormiva ancora, scusi?
0: Sì.
1: Ah, ho capito.
0: Sono a mia età.
1: Ah, mi scusi, scusi, non volevo offendere. Allora a sto punto, visto che dormiva, ci può dire a che ora è tramontato oggi?
0: Ma che interessa a lei?
1: No, non a noi, agli ascoltatori dell'almanazzo.
0: Ma noi ci sta rovinando.
1: Buonasera.
0: Buonasera.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Radio Idea. Stare con

0: Anna!
1: Pronto signora, salve, scusi il disturbo, la redazione di Chi fu visto. Chiamavamo in merito appunto al discorso della sparizione su via Maderno Carlo. Volevamo sapere qualcosa da lei che è residente in quella zona.
0: Maderno no, qua non c'è.
1: Chi è che non c'è?
0: Non lo conosco, non lo so.
1: Ma dove è andato? Cioè che lei sappia, è scomparso?
0: Non lo so, no.
1: I suoi vicini...
0: Io non lo conosco, sta persona, se chi è.
1: No, dicevo la via, il nome della via, non è via Maderno Carlo?
0: Via Maderno, sì.
1: Esatto, cioè il nome completo è via Maderno Carlo. Lei ha sentito dire, sì, che c'è stata quella scomparsa su via Maderno Carlo?
0: No, qua da noi non c'è nessuno.
1: Cioè, zona
0: non lo so.
1: Ma lì cos'è, zona campagna o zona città, signora? Scusi, perché non sono di Rieti.
0: Mezza città e mezza campagna, perché la parte dietro sta vera.
1: Ah, la parte dietro, e diciamo.
0: Tutte case.
1: Ho capito. E lei quindi non ci sa dire chi è scomparso?
0: Non lo so, che persona si sa.
1: No, no, non è scomparso una persona, è scomparso un gatto dei Pirenei, praticamente.
0: Esatto. Non lo so.
1: Quanti gatti?
0: Non lo so, perché qua ce ne hanno tutti i gatti.
1: Ma lei attorno a casa ha visto per caso un gatto a forma di Pireneo, per caso, che ha quella forma dei Pirenei che ricorda?
0: No, qui vicino ce l'hanno, però sono tutti grigi, tutti questi gatti plastichi.
1: I gatti, diciamo, randagi, no? Quelli che vivono in mezzo alla strada, classici.
0: Se lo vedo io. Io dico, non lo so, questi gatti, perché ognuno ce l'ha i gatti, c'entra la signora da casa, li ha due, li ha solo la finestra, però non lo so io questi gatti, secondo stanno, come dove hanno.
1: Ho capito, va bene signora.
0: Perché vanno in giro, va a trovare da mangiare.
1: Sì, girano un po' così, esatto, per cercare del cibo eventualmente. D'accordo, allora io la ringrazio molto, le auguro una buona giornata.
0: Grazie anche a lei.

Fuori dal mio posto stanotte, voglio divertirmi troppo. Voglio diventare forte, forte, forte. Voglio schivare le ombre, trovarmi pronto allo scontro. Bere finché non ricordo più il nome di chi c'ho di fronte. Gente che arriva.

tante si aprono giungle, i miei pensieri nel cosmo, sento freddo nelle tundre, sfoglie, foglie, cadono sul pianoforte, sento che mi sale il cocktail, sento che sale la voglia di delirare.

0: Pronto?
1: Sì?
0: Sì, pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, salve signora, prego, buongiorno, prego.
1: Dica.
0: Sì, dica.
1: Ma è stato lei a chiamarmi.
0: In che senso, scusi? Ha detto pronto, no? Dicevo, lei ha detto pronto, dica, aveva bisogno, prego.
1: No, pronto, pronto che... Perché chi è che l'ha chiamato? Chi è lei?
0: Ma chi è che la... cioè, voleva sapere chi aveva chiamato? No, voleva sapere chi aveva chiamato? Chi l'ha chiamata, scusi? Io non posso saperlo, cioè chi l'ha chiamata adesso?
1: Anch'io non posso saperlo. Ho sentito il telefono che è squillato, ho detto sarà mio figlio o che è.
0: No, però al telefono chi era? Io?
1: Ecco.
0: Cioè ero io al telefono adesso, giusto?
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì.
0: Ecco, no, di cosa aveva bisogno? Prego.
1: No, niente, io non ho niente, sono i miei figli che mi portano le cose che ho bisogno, basta.
0: Ah, cioè lei richiede, cioè i suoi figli se ha bisogno di qualcosa le portano qualcosa. No, io dicevo, visto che ha detto pronto, no? Io ho detto pronto, volevo sapere che cosa potevamo dirci, ecco, magari.
1: Non saprei cosa dire, non la conosco niente.
0: Ah, quindi non mi ha chiamato, cioè non è che lei mi ha chiamato, perché io ho detto pronto anch'io.
1: No, non l'ho chiamata io. Io ho sentito il telefono che squillava, ho detto saranno i miei figli che mi vogliono dire qualcosa, non so, mio figlio.
0: Ho capito. Quindi non ha chiamato lei e non ho chiamato io, quindi
1: nemmeno io, ecco.
0: Ah, ecco perché allora. Quindi chi può aver chiamato a sto punto, scusi?
1: Ecco, cosa ne so. Non so quanto lei.
0: Appunto, perché anche lei non lo sa, io nemmeno. Bisognerebbe cercare di capire. Vabbè, allora niente, io a sto punto la saluto.
1: Niente. La saluto.
0: Buona giornata, grazie.
1: Altrettanto.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Un film luminoso e pieno di speranza.
12: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
10: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
13: Siete le sorelle Owens?
14: Sì, se amiamo qualcuno muore.
13: Ma dai,
15: a settembre
14: siamo streghe.
15: Ritorna la magia.
14: E siamo maledette.
15: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
15: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
17: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
18: Radio Idea.

0: Amici di Supermarket Show, siamo arrivati anche oggi al venerdì e come di consuetudine tutti i giorni dedichiamo uno spazio al miglior mercato indipendente italiano. Quest'oggi con noi, con il suo singolo Mi rinnamoro di te, stiamo parlando di Riccardo Netri, che è già collegato con noi. Riccardo, benvenuto al Supermarket.
1: Ciao a tutti, grazie a voi di avermi dato la possibilità, grazie.
0: Prego Riccardo. Allora, canzone Un viaggio, questo brano è un viaggio tra ricordi, rimpianti, amori che sembravano eterni e silenzi che fanno rumore. Allora, spesso si cade quando si viaggia con la mente nei ricordi del passato, in diciamo situazioni che possono essere positive, possono essere negative. Per alcuni rivivere momenti passati può essere anche doloroso. Come hai affrontato tu questo tuo passato, questo tuo percorso?
1: Allora, io sono di base molto ottimista, quindi diciamo penso che il tempo comunque lenisca un po' anche i ricordi più dolorosi. Quelli più importanti naturalmente ci segnano di più, gli amori importanti ci possono segnare, però noi tendiamo sempre poi alla fine a ricollegare, se è un amore che ci ha fatto bene, a qualcosa, a momenti in cui siamo stati bene, proprio per un'autodifesa. E quindi, come per assurdo, è in quel momento che io so quell'amore è finito, ma io mi ricordo i momenti in cui le ragioni per cui io ti amavo, e quindi ti ripenso e in un certo senso diciamo ritorno a quei tempi e mi rinnamoro non tanto della persona quanto dell'idea che questa era in quel momento.
0: Allora guarda, questa seconda domanda che volevo farti, bene o male un pochino ci hai già dato un'anticipazione, ed era questa: cioè, se il tuo cuore ti porta a ricordare spesso qualcuno, lo fa per non cancellarne il ricordo o perché si è chiuso una porta con troppa violenza?
1: Allora, questa è una bella domanda. Dunque, un po' entrambe le situazioni. Diciamo, c'è un po' particolare. Per quanto riguarda un amore, c'è anche un'altra canzone avevo scritto che prendeva questi temi. Per quanto riguarda un amore, è quasi diciamo piacevole che diciamo il ricordo si affievolisca, e magari di tanto in tanto c'è quelle situazioni, quella specie di déjà vu che ti fanno ritornare, no? E a un certo punto è anche piacevole. Mentre ci sono altre situazioni che uno quasi si dà la colpa di non ricordarle più.
0: Bisogna trovarcisi poi comunque dentro, diciamo così. È anche difficile poterlo spiegare al meglio, però sono quelle cose che uno le deve vivere sulla propria pelle. Ascolta Riccardo, invece per quanto riguarda un altro tipo d'amore, che è quello per la musica, cosa aspetti dal futuro? Cosa ti aspetti per quanto riguarda il tuo percorso musicale?
1: Allora, io spero che insomma il singolo vada bene, spero di pubblicarne altri.

0: sarebbe una sfida che a me piacerebbe molto, ecco.
1: È sicuramente una sfida importante, anche il capire che tipologia di musica e di sonorità sarebbe più adatta ad altri artisti. Questo è comunque la parte più difficile di un autore musicale. Ascolta Riccardo, prima di ascoltare il tuo singolo, dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando.
0: Allora, potete trovarmi su Facebook come Riccardo Netri oppure su Instagram come Riccardo Netri.
1: E lui è Riccardo Netri, quest'oggi che chiude la nostra settimana dedicata al miglior mercato indipendente, al Supermarket Show. Riccardo, a questo punto lancio Mi rinnamoro di te e tanti auguri per il tuo percorso artistico. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te, ciao.

fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'ho lì, sei magnifica. Che anima c'è in un

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sono le 12:02.

0: Pronto?
1: Sì, signora.
0: Ma chi parla?
1: Pronto, scusi signora, sono l'autista del consorzio agrario, devo venire per scaricare i pavoni, a che ora posso passare?
0: Ma io non ho chiesto pavoni a nessuno, scusi.
1: Ma io ne ho quattro sul camion, li devo portare lì, ce l'avrà, lei cos'ha, la campagna, sì, per tenere i pavoni.
0: Ma io non li tengo i pavoni, le hanno dato una notizia sbagliata.
1: Ma che cos'è, un condominio?
0: Eh?
1: Cos'è, un condominio?
0: Sì, sto in un condominio, allora ma i pavoni...
1: Io siccome sono...
0: Ma
1: le...
0: chi vuole, ma non li porti, perché io non li ho chiesti.
1: Sì, ma siccome sono legati, io li devo lasciare lì, li metto lì fuori al cancelletto e poi torno a casa.
0: No,
1: perché...
0: no, non ci pensi proprio, perché è una cosa assurda quello che mi sta dicendo.
1: Sì, ma se lei ordina i pavoni e poi dopo se li fa tornare indietro, io cosa...
0: Ma
1: cosa...
0: quando... ma io no... Signore, ma io non so se ha voglia di scherzare stasera. Ma io i pavoni non li ho chiesti e non li voglio. Buonasera.

Con il tempo impari che non puoi controllare tutto, però puoi controllare una cosa importante: la musica che metti mentre affronti la giornata. E a volte basta quella per cambiare l'umore.

0: amici di Supermarket, la radio nel carrello, eccoci pronti per chiudere, purtroppo, come facciamo, come accade insomma tutte le settimane. Apriamo e ovviamente dobbiamo anche chiudere, quindi togliete la monetina nel carrello, dal carrello, riponetelo nell'apposita fila senza lasciare possibilmente gli articoli dentro e la roba sparsa tra gli scaffali del supermercato, perché poi ogni volta che chiudiamo dobbiamo perdere 2-3 ore per rimettere a posto tutto quello che avete scombinato. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima e un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Idea.

disco novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

Ma ti sta piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Ma non andavo da go. Ma allora ti sono convinto. Ma va budè, sciamani, sciamani.

sa. Oh, allora, ma ti sta piace la canzone? Sono convinto. Vuoi che te la rifaccio un'altra volta? Di nuovo, arret. Ma vabbù, vabbù, dai, mo mi si convinto.

0: disco novità, Flavius Primo con Tender Lover. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
3: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Un nuovo impulso da nord sta interessando il basso versante adriatico e il sud, portando instabilità piuttosto diffusa anche in Puglia, con acquazioni temporali che però rapidamente si esaureranno nel corso della giornata. Nel pomeriggio tempo più asciutto, con schiarite via più ampie entro sera. Temperature però in diminuzione per venti da nord, anche sostenute, anche tesi, che soffiano su tutto il basso adriatico e sullo Ionio, quindi massime non oltre i 21-22 gradi nella giornata odierna. Poi migliora nel corso del weekend, sabato ancora un po' di variabilità, domenica bel tempo, sole, temperature in rialzo. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Sono le 12 e 59 minuti.
3: Ora esatta.
4: Radio Idea.

0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Idea.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: suo sangue.
1: Radio Idea.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

0: Smith.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: È venerdì 25 settembre 2026. La Chiesa ricorda le sante Aurelia e Neomisia. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, il riso fa buon sangue, ricorda che una sana allegria tiene in salute anche il nostro corpo. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1093, dopo una lunga trattativa con il re d'Inghilterra, il monaco benedettino Anselmo d'Aosta accettava la carica di arcivescovo di Canterbury. Nel 1898 un grave incendio distruggeva il teatro Lavezzo di Rovigo, inaugurato 46 anni prima. Nel 1906, alla presenza di Alfonso XIII di Spagna, si teneva a Bilbao la dimostrazione del telecomando a onde radio. Era il telechino di Leonardo Torres Quevedo con cui pilotava una barca a distanza. 100 anni fa, nel 1926, l'azienda automobilistica statunitense Ford annunciava turni lavorativi da 8 ore ciascuno per 5 giorni alla settimana. Sarebbe diventato riferimento mondiale. E nel 1961, dopo le prime due edizioni a Milano, lo Zecchino d'Oro si teneva per la prima volta all'Antoniano di Bologna. Cantanti e coro sarebbero stati diretti dalla 22enne Marielle Ventre. Nel 1972 i norvegesi bocciavano l'adesione del paese alla Comunità Economica Europea, con il 53,5% di voti contrari. Nel 1981 la EMI pubblicava Oggi La Voce del Padrone, l'undicesimo lavoro in studio dell'autore e cantante Franco Battiato, il primo album italiano a superare il milione di copie vendute. Nel 2002 la rete TV a pagamento Teleplus veniva ceduta alla News Corporation di Rupert Murdoch, che l'avrebbe poi trasformata in Sky TV Italia. E nel 2022 italiani alle urne per le elezioni politiche dopo le dimissioni del governo di Mario Draghi. Le nuove schede erano dotate di un tagliando antifrode a tutela d'autenticità per ogni voto. Sono nati il 25 settembre. Nel 1896 il settimo presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini. Nel 1922 l'attore e regista Luciano Salce. Nel 1925 l'attrice Silvana Pampanini. E nel 1930 lo stilista e imprenditore Nino Cerruti. Nascevano oggi anche l'attore premio Oscar Michael Douglas nel 1944, il regista premio Oscar Pedro Almodovar nel 1949, il cantante Zucchero Sugar Fornaciari nel 1955, lo scrittore Niccolò Ammaniti nel 1966, quindi oggi sessantenne, la sciatrice oro olimpico Daniela Ceccarelli nel 1975 e l'attore Elio Germano, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 25 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
2: Radio Idea.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: di Iniziativa Popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Venerdì 25 settembre, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi il sole è sorto alle 7.02, tramonterà alle 19.05, la luna si trova in fase crescente, la chiesa ricorda San Sergio di Radonez, abate e patrono della Russia, e San Cleofa, discepolo di Gesù, che secondo la tradizione lo incontrò lungo la strada verso Emmaus. Si fa memoria anche del beato Ermanno il Contratto, una figura straordinaria del Medioevo. Il nostro viaggio nel tempo ci porta tra le vicende e le scoperte. Nel 1513 il navigatore spagnolo Vasco Núñez de Balboa è il primo europeo a contemplare l'Oceano Pacifico, giungendo dall'Atlantico, battezzandolo Mar del Sur. Nel 1789 il Congresso degli Stati Uniti approva la prima stesura del Bill of Rights, i primi 10 emendamenti della Costituzione che tutelano la libertà fondamentale dei cittadini. Nel 1979 a Palermo la mafia assassina il giudice Cesare Terranova e il maresciallo di pubblica sicurezza Lenino Mancuso, impegnati in prima linea nella lotta alle cosche. Nel 1981 Sandra Day O'Connor presta giuramento come prima donna giudice nella storia della Corte Suprema degli Stati Uniti. Sono nati oggi il grande scrittore premio Nobel per la letteratura statunitense William Faulkner, il celebre compositore russo Dmitri Shostakovich, l'attore americano Michael Douglas e, curiosamente, nello stesso giorno, la moglie attrice britannica Catherine Zeta-Jones. Infine, l'ex ciclista e campione del mondo Igor Astarloa. Concludiamo con una riflessione dello scrittore William Faulkner. Non si può mai attraversare l'oceano se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva. Buona giornata e continuate a restare con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

disco novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

sta piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Man, andavo d'ango. Ma allora ti sono convinto. Ma va budè, sciamani, sciamani.

sa. Oh, allora, ma ti sta piace la canzone? Sono convinto. Vuoi che te la rifaccio un'altra volta? Di nuovo, arret. Ma vabbù, vabbù, dai, mom si convinto.

0: disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.
1: Disco novità.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai,
14: a settembre
13: siamo streghe.
14: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
14: Amori e incantesimi 2, al cinema.
3: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Stiamo andando verso un miglioramento del tempo in Puglia, nel senso che nelle prossime ore e nel weekend torneremo a vedere ampie zone di sereno. Magari alla fine di oggi sarà possibile ancora qualche locale piovasco nel Salento, ma in forma isolata. Però attenzione al vento che sta rinforzando, vento da nord-est. Nel weekend si disporrà da nord, arriverà la tramontana e ha portato aria un po' più fredda. Le temperature non stanno andando oltre i 22-23 gradi. Guadagneremo 1-2 gradi domani e domenica comunque valori che tornano a essere quasi più estivi che autunnali, risfioreremo i 26-27 gradi. Però un weekend che comunque rimarrà ventoso, ripeto, ma anche con ampie schiarite. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Sono le 17 e 2 minuti. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, bollette e ricariche telefoniche. E ricorda...

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 25 settembre. Ariete, la giornata vi invita a gestire con maggiore attenzione emozioni e rapporti personali. In amore cercate di non trasformare un'incomprensione in un problema più grande. Toro, avete buone intuizioni e una capacità particolare di capire come muovervi. In amore dovete lasciare spazio alla complicità nella coppia. Gemelli, la comunicazione è il punto delicato della giornata. Una frase pronunciata senza pensarci potrebbe essere mal interpretata. In amore non traete conclusioni affrettate. Cancro, la sensibilità accentuata e vi permette di comprendere meglio ciò che accade intorno a voi. Cercate di non rispondere quando siete sotto pressione. Leone, la giornata può regalarvi maggiore fiducia e la possibilità di guardare avanti con entusiasmo. In amore dovete lasciarvi sorprendere. Vergine, avete bisogno di fare ordine, ma oggi non tutto può essere previsto e controllato. In amore dovete lasciare da parte l'analisi eccessiva dei particolari. Bilancia, la giornata vi mette davanti alla necessità di distinguere ciò che desiderate da ciò che potete ottenere realmente. In amore la chiarezza sarà fondamentale. Scorpione, il vostro intuito è particolarmente forte e vi permette di cogliere sfumature che ad altri potrebbero sfuggire. In amore vivrete emozioni intense. Sagittario, la giornata favorisce incontri e nuove prospettive, ma potreste sentirvi meno sicuri del solito. Nel lavoro non promettete ciò che non potete mantenere. Capricorno, tra impegni e vita privata sarà importante trovare un equilibrio senza pretendere troppo da voi stessi. In amore un gesto, anche piccolo, può dimostrare i vostri sentimenti. Acquario, un cambiamento di programma potrebbe rivelarsi meno problematico del previsto e spingervi verso una soluzione originale. In amore evitate di chiudervi. Pesci, la giornata amplifica la sensibilità e l'intuito, aiutandovi a comprendere anche ciò che gli altri non esprimono chiaramente. In amore cresce la complicità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Stiamo andando verso un miglioramento del tempo in Puglia, nel senso che nelle prossime ore e nel weekend torneremo a vedere ampie zone di sereno. Magari alla fine di oggi sarà possibile ancora qualche locale piovasco nel Salento, ma in forma isolata. Però attenzione al vento che sta rinforzando, vento da nord-est. Nel weekend si disporrà da nord, arriverà la tramontana e ha portato aria un po' più fredda. Le temperature non stanno andando oltre i 22 e 23 gradi. Guadagneremo 1-2 gradi domani e domenica comunque valori che tornano a essere quasi più estivi che autunnali, risfioreremo i 26-27 gradi. Però un weekend che comunque rimarrà ventoso, ripeto, ma anche con ampie schiarite. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Sono le 17:59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Idea News Magazine.
1: La scuola è ricominciata da pochi giorni. Zaini, quaderni, libri, compiti, interrogazioni e naturalmente smartphone, computer e intelligenza artificiale. Perché oggi uno studente può avere praticamente un tutor sempre disponibile. Basta scrivere una domanda a una chat AI e in pochi secondi arrivano spiegazioni, riassunti, esercizi, traduzioni, schemi e persino domande per prepararsi a un'interrogazione. E alcune di queste possibilità sono completamente gratuite. ChatGPT, per esempio, dispone della modalità studio, disponibile anche per gli utenti free. Non si limita necessariamente a dare la risposta, può fare domande, accompagnare lo studente nel ragionamento, spiegare passo dopo passo e verificare ciò che ha realmente compreso. Anche strumenti come Gemini Notebook permettono di lavorare sui materiali di studio, con limiti e disponibilità che possono variare nel tempo. Insomma, l'intelligenza artificiale può essere un aiuto straordinario. Ma proprio qui comincia il problema, perché un conto è utilizzare l'AI per imparare, un altro è utilizzarla per evitare di imparare, e la differenza, apparentemente sottile, è enorme. Se uno studente non sa risolvere un problema di matematica e chiede all'intelligenza artificiale di spiegargli il procedimento, può esserci un valore didattico, ma se fotografa il problema, aspetta la soluzione e la trascrive sul quaderno, non ha imparato a risolverlo, ha semplicemente ottenuto la risposta. Ecco perché, soprattutto durante l'apprendimento, carta e penna non dovrebbero diventare reperti archeologici. Fare i calcoli a mano prima di utilizzare una calcolatrice, scrivere gli appunti sul quaderno, provare a risolvere un esercizio senza chiedere immediatamente aiuto, leggere un testo e cercare di comprenderlo prima di caricarlo in una macchina che ce lo riassuma. Sono attività apparentemente più lente, ma è proprio quello lo sforzo che costruisce l'apprendimento. La ricerca scientifica sta ancora studiando gli effetti a lungo termine dell'intelligenza artificiale sull'apprendimento. Quindi sarebbe scorretto sostenere che abbiamo già dimostrato danni irreparabili alle menti dei ragazzi. Ma alcuni segnali meritano attenzione. Uno studio pubblicato nel 2025 su studenti universitari ha osservato che una maggiore dipendenza dell'AI era associata a livelli inferiori di pensiero critico. Un altro esperimento, sempre nel 2025, ha confrontato studenti universitari che avevano utilizzato ChatGPT durante lo studio con studenti che avevano utilizzato metodi tradizionali. Nel test effettuato 45 giorni dopo, il gruppo che aveva studiato senza AI ha ottenuto risultati migliori nella ritenzione delle conoscenze. È un singolo studio, con un campione limitato, e quindi va interpretato con prudenza. Ma il segnale è abbastanza interessante da meritare attenzione.

0: Quando lo studente pensa e l'AI lo aiuta a verificare il proprio lavoro. E lo stesso vale per la preparazione di un'interrogazione. Prima lo studente studia, poi prova a spiegare l'argomento a voce. Dopo può chiedere all'intelligenza artificiale di fargli delle domande. Una domanda alla volta, lui risponde e l'AI può indicargli dove ha sbagliato o cosa dovrebbe ripassare. Questo è un uso intelligente della tecnologia. Non sostituire lo studio, allenare lo studio, perché il rischio non è semplicemente che un professore riconosca un compito scritto dall'intelligenza artificiale. Il problema più serio è un altro, che quel testo possa essere perfetto, mentre le conoscenze dello studente sono molto meno perfette. Ma c'è una domanda ancora più importante da porsi. Se uno studente consegna un testo scritto dall'AI, chi sta realmente imparando, lui o la macchina? La tecnologia non è il nemico, anzi, può diventare un magnifico strumento per spiegare, esercitarsi, verificare, fare domande, confrontare le proprie conoscenze e scoprire gli errori. Ma deve rimanere uno strumento, perché un ragazzo non deve uscire dalla scuola sapendo semplicemente utilizzare bene un chatbot. Deve uscire dalla scuola sapendo pensare, scrivere, calcolare, ricordare, parlare, argomentare e soprattutto capire. E forse nell'epoca dell'intelligenza artificiale dobbiamo riscoprire una vecchia regola. Prima pensa tu, poi chiedi alla macchina. Perché l'intelligenza artificiale può aiutarti a trovare una risposta. Ma la cosa più importante è continuare ad avere una testa capace di cercarla. Con questa riflessione vi rimando alla prossima rubrica.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

disco novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

ma ti sta piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Ma non devo tanto. Ma allora ti sono convinto. Ma va budè, sciamanì, sciamanì.

sa. Oh, allora, ma ti sta piace la canzone? Sono convinto. Vuoi che te la rifaccio un'altra volta? Di nuovo, arrête. Ma vabbù, dai, mom si convinto.

0: disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
4: Radio Idea.

0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

0: respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai,
12: a settembre
11: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
1: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Stiamo andando verso un miglioramento del tempo in Puglia, nel senso che nelle prossime ore e nel weekend torneremo a vedere ampie zone di sereno. Magari alla fine di oggi sarà possibile ancora qualche locale piovasco nel Salento, ma in forma isolata. Però attenzione al vento che sta rinforzando, vento da nord-est. Nel weekend si disporrà da nord, arriverà la tramontana e ha portato aria un po' più fredda. Le temperature non stanno andando oltre i 22 e 23 gradi. Guadagneremo 1-2 gradi domani e domenica comunque valori che tornano a essere quasi più estivi che autunnali, risfioreremo i 26-27 gradi. Però un weekend che comunque rimarrà ventoso, ripeto, ma anche con ampie schiarite. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
2: Radio Idea.

0: Riviera Trend.
1: Ci siamo, un nuovo episodio con noi di Riviera Trend, quelli che suonano la musica che esce in questo momento. Poi è anche bello, no? Suonare e capire in anticipo quello che poi diventerà comune, quella che sarà poi la musica che ascolteremo nei nostri momenti quotidiani. Anche oggi questa è la missione, ci proviamo e lo facciamo con tutto il nostro impegno. Oh, questo merita veramente un'introduzione, questo singolo. Abbiamo scelto la versione più lunga, quindi l'Extend Mix. La voce è quella di Steve Edwards. Ci sono anche Planet Funk. Non so se ve la ricordate questa canzone, ma è già uscita un po' di tempo fa. L'avete già ballata, già avete consumato la suola delle scarpe su questa canzone e avete goduto tantissimo. Il titolo è Rewind My Mind.

sei nel posto giusto, stai ascoltando MP Trend. Ci sono quelli di Riviera Trend che suonano il sound che esce in questo momento, raffica di musica nei nostri 60 minuti interminabili. Vi ricordate quando le radio usavano molto la frase Don't Stop? Neanche il titolo del nuovo DLP. MP Trend.

0: San Juan è terminata, torniamo tra un attimo. Ci sono ancora tante belle canzoni, belle tracce da suonare. E come sempre questo programma è dedicato a te. A tra poco.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

disco novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

ragazzi, ti piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Ma non andavo tanto. Ma allora ti sono convinto. Ma va budè, sciamani, sciamani.

sa. Oh, allora, ma ti sta piace la canzone? Ti sto convinto. Vuoi che te la rifaccio un'altra volta? Di nuovo, arrête. Ma vabbù, dai, mo mi si convinto.

0: disco novità, Flavius Primo con Tender Lover. Disco novità.
1: Signore e signori,
2: Riviera Trend. Riviera.

0: Extra.
1: Perché no, lei è veramente forte, molto rock, la sua voce è inconfondibile. Sto parlando di Natalie Imbruglia, il nuovo, un po' pop questo, ci piace. Il titolo è Beautiful Love.

0: MP3.
1: Quanti ne avete fatti quest'estate? Quanti? Lui ci racconta il suo. Sto parlando di questa nuova voce, si chiama Salsam. Il titolo è Scandalo al Sole. È troppo.

0: Tanta musica ancora nuova da suonare, lo facciamo tra un attimo quando entreremo nel nuovo livello di MP Trend.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Amici di Radio Idea, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Stiamo andando verso un miglioramento del tempo in Puglia, nel senso che nelle prossime ore e nel weekend torneremo a vedere ampie zone di sereno. Magari alla fine di oggi sarà possibile ancora qualche locale piovasco nel Salento, ma in forma isolata. Però attenzione al vento che sta rinforzando, vento da nord-est. Nel weekend si disporrà da nord, arriverà la tramontana e ha portato aria un po' più fredda. Le temperature non stanno andando tra i 22 e i 23 gradi. Guadagneremo 1-2 gradi domani e domenica comunque valori che tornano a essere quasi più estivi che autunnali, risfioreremo i 26-27 gradi. Però un weekend che comunque rimarrà ventoso, ripeto, ma anche con ampie schiarite. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Radio Idea.

0: Sono le 22.
1: Stanno per tornare.
2: È meglio prepararsi. Come sono arrivati qui?
3: Qualcuno li ha fatti entrare. Qualcuno del nostro mondo.
4: Quello chi è?
5: Riviera Trend.
4: Andiamo! E ora tocca a noi cambiare le cose.
6: È così che si fa!

0: Trend.
1: Nuovo nuovo anche questo è MK, la voce quella di Tristan Harry. Il titolo è Living.

canzone che ci ha fatto ballare parecchio tempo fa. Avevano fatto questo singolo, ripreso adesso da David Guetta e Hyperton. Qui, all'interno di MP Trend, lo suoniamo. L'inizio ti ferma, ma poi ti muovi.

alza il volume. Te l'ho detto che ti muovevi, anzi, tra un attimo, ovunque sei, tu inizierai a ballare, perché questa canzone ti porterà l'adrenalina.

0: Ci fermiamo qui, noi torniamo tra 7 giorni. Vi lasciamo un interruttore da spingere quando le cose stanno precipitando. E allora tu spingi l'interruttore e ritorni al top. Abbraccio fraterno ad Andrea T.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Radio Idea.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldavano

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età. Voglio

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 26 settembre. Ariete, la giornata porta una maggiore energia e il desiderio di prendere delle nuove iniziative. Nel lavoro agite con decisione. Toro, avete bisogno di concretezza, soprattutto davanti a situazioni che sembrano cambiare rapidamente. In amore cercate meno conferme e più spontaneità. Gemelli, la giornata può portarvi a cambiare idea o programma più volte, soprattutto quando emergono nuove informazioni. In amore, una conversazione può chiarire un equivoco. Cancro, le emozioni sono intense, ma avete anche la possibilità di trasformarle in energia costruttiva. In amore, ascoltate bene ciò che sentite. Leone, questo sabato vi vede particolarmente determinati e desiderosi di vivere le situazioni fino in fondo. Avrete una maggiore fiducia e sarete pronti a prendere una decisione. Vergine, avete bisogno di fare chiarezza, ma non tutto può essere organizzato secondo i vostri programmi. In amore, una maggiore disponibilità emotiva può migliorare un rapporto. Bilancia, la giornata vi spinge a guardare con maggiore profondità alcune situazioni che avevate considerato risolte. In amore potreste scoprire che una persona ha bisogno di maggiore chiarezza. Scorpione, il vostro intuito resta particolarmente forte e vi aiuta a leggere tra le righe, soprattutto nei rapporti personali. In amore vivrete emozioni profonde. Sagittario, avete voglia di muovervi, cambiare aria, lasciarvi alle spalle qualche pensiero davvero pesante. In amore non abbiate fretta di definire un rapporto. Capricorno, la giornata vi chiede di trovare un equilibrio tra ciò che dovete fare e ciò che desiderate davvero. In amore, una persona potrebbe sorprendervi con un gesto sincero. Acquario, un cambiamento improvviso può modificare un programma, ma potrebbe anche portarvi verso una nuova possibilità. In amore, una risposta sincera può ristabilire un clima sereno nella coppia. Pesci, la giornata vi coinvolge profondamente e può portarvi a comprendere meglio ciò che desiderate. In amore, un'emozione che sembrava confusa può finalmente trovare parole giuste per essere espressa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saper